piovono applausi. Dietro ai ricordi scroscia una pioggia, strana laggiù. Cosa sai di me? Donna di ieri, stanca e struccata, l'uomo di oggi ti troverà.

0: sol due righe. Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto.
1: Un biglietto.
0: Eccolo qua. Già era scritto.

Avanti un halter! Avanti un halter! Da corserino in guerra, ma combatten gli stes, ur in piangi de ves, poc pratic come ades. Avanti un halter! Avanti un halter!